0: while interview, yeah, Miss Foy, yeah, le Taranoanga, Matongo feeling a tattoo for Fung Timmy Wasola, yeah, yeah, le Aonga, yeah. And his master's degree, Molia Toi, Alifa Maloi Lau Sunga, they were Taulaul Famoi Moi, yeah. Malole, Tamufai, Malo Foy, the Lenau Nau, yeah, a day thing of fear for it, Meleole, so he knows the degree, so Malola will feel now, yeah, Molia Toi, the Nang Faftai Lau Sunga, say only, yeah, then a Tava. Se lua in nei fo ia fi afi fa tai tele lama mo le avanoa ia ai manuia tele fufuanga ma maro longo nei po fufuanga lo tutoe a mo le nei vaiaso ta uro manga lo tutoe mo le vaiaso le ngana sa mo ta iau ma la sto nai ia ia lofa ngia le tua fa atasi pea le tua tu iova ta va I fufuanga ma ngaluenga lo tutoe mo le nei vaiaso ai mo le nei nei itu manuia tele
1: Lenei afi afi, ono Yesu. Yeah, le sunga Benjamin fui mono, sia maise patato patipati, lea na mava sedu atu le afi afi, nei tau tu inolo tau malu, ele ne afi afi, nao mai anfa matafi, ya lea la, ole au ma upuse mawe, ingu sa maa kofi. Mo tato lo nungala wala au atou te afi fua leka stoa, maisi fale na fa lave lave tila, tau vai adu sa, o al fale fatale mai lo tau luma la fanau, e fai ala atou fenga alotu, ma moli fai faftai le atua, moli moli lao ifunga. Yam tatu tapena mai mul tatu show ole fiafi pul tatu por clamer ole fiafi manuia tapena mai ila uva ato to ole fion to to ali ya to fi launi ni kirifi alai ya male suma fo ya to to ole manino ya akapetus la latu la pepe latu ya ile ne fiafi tatu por clamer ole afiafi manuia pe mai a il tatu por clamer ne El ngang fifia awun ngal motato vi fa tato solo wala u mailo le fef nei o le fa nga solo tato solo fa uno gaming ela solo lu ai kula va go ku sela solo a fu mai maunga manu a fu mai maunga tele manu ya o le nu a va vai e a fu mai maunga tele manu ya le nu fa ilo la solo tor sela u dos la ma sela tala ala ai le tale ni el solo ala ela o me lo fu kai mi ka ko pese ngale vai lu ngal tato page payment sa mo na il tato pese so so ne tato o mol fainga o la fu fu time e vai ngale or si ba ar ka mangai fu kai I yo encho la sa ko se la lu sa ma se la ka la lo na mana malo e le afi afi ne e la u le sa tato vai longa e lu ko ngi ka u le sa tali pe tato tanga tato fa le mai il tato por kalamea umo song by the late Sulibeta Kurene. Maria Nefiafi Soifu Iesamo.

Leua, fuluma leono minute wa te ai nei le tu lai valu. Le whaua wina, le tautua, le piemen Samoa, lima tolu tasi pia e mpole tasi o lua tesi lua whamo. Lupe wha lele Samoa o au auna i matanga luenga SS tau i awa onga, to mai wha pitoa, tāpua inga, anga nuu, ngangana, soifua maloloina. Poto salalau, soifuanga lau tele manisi, I to tonu o Aotearoa po New Zealand ei. Ai ale ke lupe o e sa ili malo ai Samoa. Au tātou tala tala nafa, tala tala sotanga soifuanga lau tele. E a vea mawala e faa ola ola ma ia mautu ai pea lo tātou faa sinomanga. A wafa nau matupulanga fai mai. Ai o awala foi e faa manino awala lelei e mawhai ai. O na faa tupula ia le fia fia e a o ao masue su e mawhi naui. So se faiva o vala awina ai. Ai mese o le nofo sila fia le tāpua inga mamalu lau tele o le atunu i ia au au nanga ese ese. Ia i a te aulale avatele ma le faa aloa.

Ole utu es fruiva minute on tale ritu la etasi il ne taiao le as foile ne il asulimo iuni lua felu su maleono tu e fatalo fatu brangan falu alu pa iol tato otru e alo mai ole fuo mai taimi ol tato po kalama o su ipe filoi tato tal noa I fa ma al poto mo le fie po kusan tato fa soa il ne taiao il ta upulava il anga mai pa iol tato otru ai fili fisili na o bien tali e a taimi ne fa I mei so fili fa Put some love in that of us, so I need to help. We come with rejoicing and dancing, oh God. We come with our hearts open wide.

0: A ver, acha. Ya se ufica y jugaba. Ahora no fue.
1: O agua leo leo, se va a coa boa, pero va a cabauli, y va a la gama baico. Malo, vamos.
0: O vivi.
1: Ahí está, malo, y fue la
2: agua.
1: Va a bailar del cai. Ahora, a leo coa baba, yo a sol. Se va a leer con el. La gole con el mar.
2: Litorina.
1: Le ayo le.
0: Telephone.
1: Let's go give my go.
0: OBV.
1: Yo, oi.
0: Run up, tell you of CDF for you.
2: Tere, bobo, kere, uyo. If I start to fight car, she, I'll go, malaya, po. Ay, you think I do?
1: Ay, vai,
0: no, baby. Ay, there, upere, keep it to see it, po, po, on time. Tata, pero si le pupuro un chaymilor peric.
2: El es chanto, no.
0: Ah, se le dice, el es caro se chanto, no. El es caro se chanto, no. El es caro se chanto, no.
2: Ata cuanto no, va a ser de afalo, peric.
0: Ia ngai sebab contoh lu, hari kardus contoh lu.
2: Oh, dia, ia okey dia orang bukan orang itu. Apa tu?
0: Oh, Junior, Junior contoh lu.
2: Kalau makan itu,
0: Castro Victor, Isa Nathewa, dia yelo Isa Nathewa. Or perik dia tu faham pun pulon cemi. Or nak usus sah afal bangsa mua. Ini siapa kita?
2: Afal bangsoi, oh ya afal bangsa mua mula makan ngah. Ia kaki.
0: Na makama ya Matthew Wire.
2: Matthew Wire. Felice.
0: Oi la Felice.
2: E voi a fare noi a Felice, buona.
0: Quello con cuore se Felice. No, me che voi dire io.
2: Ya. Ma
0: o c'ho file mu, ah, c'ho file mu. C'ho file mu e voi dire lengaf. A che vuoi fare first five file scalo? Ora che mi ho caro, mi ha fatto che hai. Ehi, la caraca, ciò fine burro, che fa casi lua.
2: Oh, ciò è lì.
0: Oi?
2: Oi.
0: Ere, i mam sa mose, ehi, ngal sevens ngai, ehi. Orene, ehi.
2: Orene.
0: Ngal sevens ngai, ehi, sa urora, ehi, ngopi, kia, koi, ngusira. La, o mam, yos. Orene, mam, yos, le ngak, se, ima, ehi, ehi. Ese me sangue usida ora o qua alo man sano. Ai dela o
2: special folha.
0: Special. Seria. Essa pu porque meu peixe para lança vai sair em calong. A calong aku alga tanto vai tu ingar lima mink. Lima mink.
2: Eu ia lá, ali vai mim, o que é que eu vou ser o solar solo na cola, o carro.
0: E era uma coisa, o salão é
2: pico. O texto vai para cá, o perequi.
0: E o texto lá, o texto lá, o carro, aí ele vai mim, o que?
1: La colo le fa ko fogo fa ili ko kalo le bantabo wa mo kalo lo
0: pe. Yo na le kalo lo skama mo sa mo haru lo yo Europa e po per kangi. Kalo fa yo. Kalo fa yo yo so nga fa penga.
1: Oh, ah.
0: Ah?
1: Oira el
0: ponga, oira el ponga.
1: Oira
0: el ponga. Sí, güey. Ole, afa, ole, afa, ole. Afa, ole, ole, ole, ole, afa, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole,
3: ole,
0: ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole,
3: Papengi verso le ko kiki a what pan mai chono ko la bea tu.
0: Ah.
3: Ao ka wa no ma fo de. Sa na mo le fai ke fai ka mo.
0: Ah.
1: Sone. O lo ke fu ru ho ye.
0: E ya le. O vai fo mai. O wore fa ka mara i mea.
1: Ko yo fu ru wa le be.
0: Le shi mea fu ru e fai ke ke le vidi mai langa sa uru mo o ke fongi le e le pisi ai. Ah,
3: la la la. Le sa o
0: I'm going to go to the house.
1: Sir,
0: I don't feel like you got on. Sa ora. Yeah, sa ora.
1: I got the other one. I got the other one. I got the other one. I got the other
0: one. I got the other one. I got the other one. I got the other one. I got the other one. I got the other one. I got